0: Note d'amore vi dà appuntamento a domani, sempre alla solita ora, su radiogibson.net. Buonanotte.
1: Tra poco su Radio Gibson.

Mix. New music. 24 ore su 24 senza interruzioni. Grande musica e i migliori speaker sempre con te.

to remember. Hey to remember. Radio Gibson Music. Ora la canzone del passato. Te la suoniamo noi.

0: Insomma, siamo già in diretta, Buongiorno
1: Giulia.
2: Si sente un po' assente?
0: No.
3: Sì, cioè, vuoi, dimmelo allora.
1: Ragazzi, sono ignorante in materia.
4: Infatti. Però.
0: Ma non entriamo in questa parentesi qua.
4: In che senso?
1: Ma che siamo comandati?
5: Pianeta Terra chiama Marco, rispondete, prego.
0: Ho sbagliato qualche cosa?
4: Come mai?
0: Siete stronzi, scusate il termine, voi due.
5: Ciao, ciao.
6: Musica dalla cantina, ogni domenica alle 11 su Radio Gibson. Non è la solita domenica.
7: Radio Gibson.
6: Ora esatta.
7: Sono le 2:31.
6: Tra poco su Radio Gibson.

0: Remember.
1: It's Remember.
0: Radio Gibson. Ti suona ora. Un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.

0: Ciao a tutti, sono Groove Frequency. Vi aspetto ogni sabato su Radio Gibson dalle ore 21 per il mio appuntamento con
1: Groove Sensation.
0: Il meglio della musica deep house, chill out, new jazz e acid jazz, mixato e selezionato da me.
2: Tutto d'un fiato.
0: L'appuntamento del sabato sera su Radio Gibson è Groove Sensation.
3: Radio Gibson.
4: Ora esatta.
3: Sono le 2:55 minuti.
5: Tra poco su Radio Gibson.
6: Feels a woman, I want you to drop your hand. And it feels a man, it's that, won't you understand?
4: Radio Gibson.

0: Sabato alle 15 e in replica domenica alle 17. Top 20. Grande musica per un grande weekend.
1: Radio Gibson.
0: Ora esatta.
1: Sono le 3 e 19 minuti.
0: Tra poco su Radio Gibson.

è la compagna di tutti, è la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona e c'è sempre.

0: Gibson.
1: Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona e c'è sempre.

0: Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: Radio Gibson, zero pubblicità, 100% musica.

Gibson. New music. La tua musica in altissima qualità digitale è a tua disposizione 24 ore su 24 senza pubblicità. RadioGibson.net. Make a difference.

0: Bambina.
1: It's a remember.
2: It's a remember.
1: Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi.
2: Te la suoniamo noi.

0: Ciao, sono Luca Di Leo. Il Salotto d'Italia ritorna la domenica sera dalle 9 alle 10 su RadioGibson.net. Vi aspetto.
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 4 e 8 minuti.

0: Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Remember.
1: It's Remember.
0: Radio Gibson. Ti suona ora. Un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.

0: Note d'amore. Abbiamo raddoppiato il piacere.
1: Abbiamo raddoppiato il piacere.
0: Dopo la mezzanotte, due ore d'amore.
2: Note d'amore. Le canzoni che colorano di passione la notte di Radio Gibson.
1: Note d'amore. Raddoppia il piacere.
3: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
3: Sono le 4:32.

0: Flavio Gibson.
1: Flavio Gibson.
0: Make a difference.
2: 24 ore su 24 senza interruzioni. Grande musica e i migliori speaker, sempre con

0: Radio Gibson, make a difference.
1: Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi

0: Sei un DJ? Uno speaker? Vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Sei un DJ, uno speaker, oppure vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Stiamo cercando proprio te. www.radiogibson.net
1: www.radiogibson.net.
0: Contattaci.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 4:56.
4: Tra poco.

0: suonati. Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: Vivi l'emozione dei grandi successi. Radio Gibson.net. Musica nell'anima.

senso è, la differenza è sostanziale. Sarò vero come il vuoto che sta sotto, solo per sentirmi vivo, per amarti come fosse il mio ultimo giorno. Ripetimi ancora che mi ami davvero, dentro la tempesta quando da sereno. Perché la mia cura non sarei successo, se mi ami davvero è già tutto un successo.

0: Ciao, sono Marco Del Vais e con me torna il Golden Classic.
1: Golden Classic.
0: Tante canzoni che hanno segnato un'epoca. Il meglio della musica black degli anni 70 e 80 con disco, soul e funky.
1: Golden Classic.
0: Il martedì e giovedì dalle ore 17 su radiogibson.net.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 5 e 20 minuti.

grandi successi uno dietro l'altro. In sequenza continua.

0: Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: Radio Gibson. Un viaggio continuo di musica non stop.

0: mentalmente dal jazz.
1: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco Del Vagis. Poche parole e tanta musica. La domenica sera alle 20 e mercoledì alle 21. Ti aspetto su Radio Gibson.
2: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica. Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 5:46.

0: Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: I classici di ieri, le hits di oggi, le nuove proposte, i successi di domani. Radio Gibson, musica e qualità.

0: to Remember.
1: Hey to Remember.
0: Radio Gibson ti suona ora un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.

0: Ci credi alle stelle? Con l'oroscopo di Radio Gibson, piacevole o meno che sia, hai la possibilità di sapere come affrontare la giornata. Lo puoi ascoltare alle 8.30, in replica alle 10, oppure registrandoti gratuitamente lo leggi sul nostro sito. Buone stelle a tutti!
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 6 e 11 minuti.
3: Tra poco su Radio Gibson.

è la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona e c'è sempre.

0: Ciao, sono Peter, vi aspetto ogni venerdì alle 18.30 e ogni sabato alle 16.30 con 90 all'ora. La musica dance anni 90 rigorosamente in vinile. Appuntamento quindi a venerdì 18.30 e sabato 16.30, qui su Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 6 e 37 minuti.
3: Tra poco su Radio Gibson.

0: Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Oh, ma siamo già in diretta, eh? Buongiorno
1: Giulia.
2: Mi sento un po' assente.
0: No.
3: Sì, cioè, vuoi, dimmelo allora.
1: Ragazzi, sono ignorante in materia.
4: Infatti. Però.
0: Ma non entriamo in questa parentesi qua.
4: In che senso?
1: Ma che siamo comandati?
5: Pianeta Terra chiama Marco, rispondete, prego.
0: Ho sbagliato qualche cosa?
4: Come mai?
0: Siete stronzi, scusate il termine, voi due.
5: Ciao, ciao.
6: Musica dalla cantina, ogni domenica alle 11 su Radio Gibson. Non è la solita domenica.
7: Radio Gibson.
6: Ora esatta.
7: Sono le 7 e 4 minuti.

0: Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: Vivi l'emozione dei grandi successi. RadioGibson.net.

0: Gibson.
1: New music.
2: Shout out to my man, Mother Joe. Because everybody here is so sick. Say my name.
3: Yeah.
2: Say my name.
4: Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona e c'è sempre.

0: Ciao a tutti, sono Groove Frequency. Vi aspetto ogni sabato su Radio Gibson dalle ore 21 per il mio appuntamento con
1: Groove Sensation.
0: Il meglio della musica deep house, chill out, new jazz e acid jazz, mixato e selezionato da me.
2: Tutto ad un fiato.
0: L'appuntamento del sabato sera su Radio Gibson è Groove Sensation.
3: Radio Gibson.
4: Ora esatta.
3: Sono le 7 e 26 minuti.
5: Tra poco su Radio Gibson.

0: grandi successi uno dietro l'altro. Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: www.radiogibson.net. Musica for

0: Buongiorno da Alessandro Cisilin. La guerra nel Golfo. Gli Stati Uniti nella notte hanno lanciato un pesante ondata di attacchi contro l'Iran. I raid in risposta al tentativo di attacco iraniano contro le postazioni militari statunitensi di ieri in Giordania. Alessio Galea.
1: SANTCOM, il comando centrale degli Stati Uniti, ha riferito poco prima dell'alba di avere concluso una massiccia operazione con attacchi aerei nel sud dell'Iran. Colpite decine di obiettivi delle guardie rivoluzionarie iraniane, tra cui centri di comando militari, strutture missilistiche di droni e siti di difesa costieri. L'operazione, spiega Washington, in risposta allo sventato attacco missilistico iraniano di ieri contro le installazioni americane in Giordania. I media iraniani riferiscono che due persone sono rimaste ferite durante i raid nell'isola di Qasm, nello stretto di Hormuz. Attaccate anche diverse località strategiche. Diverse esplosioni sono state segnalate nella provincia occidentale del Khuzestan, fulcro nevralgico delle riserve petrolifere iraniane. Alle operazioni avrebbe partecipato anche l'Arabia Saudita. Gli attacchi della notte sanciscono la fine della nuova tregua tra Stati Uniti e Iran, iniziata solo 3 giorni fa nel tentativo di riannodare i fili del dialogo. Trump aveva messo in pausa le operazioni militari, pur tenendo aperta l'opzione militare in caso di fallimento della diplomazia.
0: E a Roma, alla Farnesina, si è riunito ieri il vertice dell'Alleanza Globale, la coalizione internazionale che spinge per il riconoscimento del territorio palestinese. Firmata una dichiarazione congiunta italo-saudita in cui si chiede la smilitarizzazione della striscia di Gaza e si condanna le violenze dei coloni israeliani. Notte di guerra senza tregua anche in Ucraina. 8 morti e decine di feriti per un vasto attacco missilistico russo lanciato contro diverse città, tra cui Kiev e Leopoli. 6 morti, tra cui 2 bambini di 5 e 12 anni, anche Kryvyi Rih nell'Ucraina orientale, colpita da un missile balistico che ha centrato un'abitazione. Poche ore prima il presidente ucraino Zelensky aveva avvertito di un imminente attacco massiccio. Sono 12 le persone indagate dalla Procura di Bologna, che ha aperto ufficialmente un fascicolo in merito agli scontri tra manifestanti e forze dell'ordine avvenuti la sera dello scorso 20 luglio durante la protesta per la morte di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto il giorno prima nel rione Pilastro durante un fermo di polizia. Jenny De Gaetano.
2: Sono 12 gli indagati dalla Procura di Bologna per gli scontri tra alcuni manifestanti e forze dell'ordine la sera dello scorso 20 luglio durante la manifestazione di protesta per la morte del 42enne marocchino Abderrahim Fakir, avvenuta il giorno prima nel quartiere Pilastro in occasione di un intervento della polizia. L'indagine è affidata al PM Stefano D'Ambroso e nell'accusa si legge resistenza a pubblico ufficiale, travisamento, danneggiamento. Tra gli indagati figura anche il 20enne arrestato durante i disordini e poi rilasciato dopo 24 ore con un divieto di dimora nella città metropolitana di Bologna. Per il giovane il processo comincerà il 9 settembre. Tra i quesiti che la procura ha affidato ai consulenti che hanno fatto l'autopsia sul corpo dell'uomo c'è anche quello sulla valutazione della tempestività e adeguatezza dell'intervento di soccorso sanitario per appurare se Fakir si sarebbe salvato se sul posto fosse intervenuto subito un medico. Si è chiesto agli esperti di capire la correttezza o meno dei presidi utilizzati e delle professionalità presenti o assenti sul luogo della tragedia.
0: A meno da una settimana dai violenti scontri in Val di Susa è previsto da oggi fino a domenica prossima un nuovo campeggio di lotta dei NOTAV presso Traudevivi, non lontano dai cantieri della Torino-Lione. Il ministro dell'interno Piantedosi annuncia una massiccia mobilitazione e divieti di avvicinamento. Proteste per l'arresto confermato dopo l'udienza di convalida di 2 giovani tedeschi che dichiarano di non aver preso parte alle manifestazioni. È iniziata la seconda avventura di Roberto Mancini alla guida della nazionale. Ieri la conferenza stampa assieme al neo direttore sportivo Ranieri e il leader della Federcalcio Malagò dopo una scelta tormentata, Maurizio Pizzoferrato.
3: Il ritorno del figlio al prodigo. Roberto Mancini, scelto come CT della nazionale italiana dopo le dimissioni di Maldini e Leonardo che puntavano su Andrea Pirlo, viene presentato alla stampa in un torrido pomeriggio romano. Il Mancio anticipa i numerosi cronisti presenti per il mea culpa su quanto accaduto 3 anni fa, quando lasciò l'azzurro per inseguire l'autoguadagno in terra saudita.
4: E credo che sia un po' come quando da innamorato perdi la donna della tua vita, e vuol dire che hai sbagliato, vuol dire che hai fatto degli errori. Cercherò di fare il massimo e di riportare la nazionale italiana dove merita.
3: Accanto a Mancini, il neo direttore tecnico degli Azzurri, Claudio Ranieri, 75 anni, per lui il coronamento di una carriera e 2 obiettivi ben chiari in testa.
5: Far innamorare i tifosi italiani della nazionale di calcio e 2, permettere ai bambini come mio nipote di 12 anni che non hanno mai visto la nazionale di calcio ai mondiali.
3: In mezzo ai due anche il presidente federale Giovanni Malagò, per lui giorni difficili dopo l'addio di Maldini e Pirlo, ma l'affondo dell'ex numero uno del CONI è a gamba tesa.
6: Nella vita non tutti i mali vengono per nuocere.
0: Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

0: Salida del vuelo con destino a la felicidad.
1: ...24 ore su 24 senza interruzioni... grande musica e i migliori speaker... sempre con te...

0: Remember.
1: It's Remember.
0: Radio Gibson. Ti suona ora. Un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.

0: della settimana. Sabato alle 15 e in replica domenica alle 17. Top 20. Grande musica per un grande weekend.
1: Radio Gibson.
0: Ora esatta.
1: Sono le 7:56.

Dottor Gibson. Music. 24 ore su 24 senza interruzioni. Grande musica e i migliori speaker sempre con te.

0: Yeah.
1: www.radiogibson.net. Musica fortissima.

0: avvelenerà. Io non lo so chi sei però, anche d'estate con te tremo e non va piano questo treno per... Qui sto sotto di te.
1: I classici di ieri, le hits di oggi, le nuove proposte, i successi di domani. Radio Gibson, musica e qualità.

0: Radio Gibson.
1: Ora esatta.
0: Sono le 8 e 21 minuti.
2: Tra poco su Radio Gibson.
3: Che non importa se bruciasse il mondo attorno da te.
2: I più suonati.
4: Man

0: Ibson.
1: Radio Ibson.
0: Make a difference.
2: Vivi l'emozione dei grandi successi. Radio Gibson.net. Musica nell'anima.

0: arrivata la web radio più bella d'Italia. www.radiogibson.net. 24 ore al giorno. La musica richiesta. I saluti e gli auguri. Le news in tempo reale. Tutte le novità che cerchi. I programmi in diretta. www.radiogibson.net. La tua musica in altissima qualità digitale. Finalmente è a tua disposizione 24 ore su 24. 24 ore su 24. www.radiogibson.net. Make a difference.
1: L'oroscopo di Giulia. Le stelle, secondo Radio Gibson.
2: Ciao da Giulia e benvenuti nell'oroscopo di Radio Gibson. Ariete.
3: L'Ariete oggi accende i motori come una macchina da corsa al semaforo verde, pronto a tutto, ma con quella scintilla addosso che forse nemmeno conosce la parola no. Una giornata che vibra di energia strana, un po' come una canzone con il beat che ti resta in testa, ma non capisci se ballarci sopra o restare ad ascoltarla. Tempo di piccoli rischi, ma anche di qualche coccola. Toro. Oggi l'aria profuma di cambiamento. Il Toro si sente un po' come chi spalanca le finestre dopo una notte di pioggia e scopre con sorpresa un bellissimo cielo azzurro. Nuove idee, incontri inaspettati e una voglia di costruire qualcosa di concreto. I pianeti sembrano lasciare segnali chiari, ma lascia anche spazio all'intuito. A volte una semplice sensazione ti dice già tutto. Gemelli. Stamattina svegliarsi con la sensazione che tutto sia possibile non è un caso. Quando le stelle sorridono ai gemelli succedono cose strane e a volte anche belle. Un'atmosfera elettrica, quella che mette voglia di cambiare rotta all'improvviso, tipo prendi e parti o, perché no, reinventi il modo di guardare chi ti sta accanto. Oggi c'è come una corrente che scorre sotto la pelle, carica, viva, friccicarella, come una bibita con il ghiaccio. Cancro. L'aria di oggi vibra come la cima di una montagna allo spuntare del sole, promettendo emozioni genuine e piccoli grandi scoperte. I pianeti sembrano sussurrare qualcosa di diverso nell'orecchio, tipo un invito a osare senza perdere la dolcezza che da sempre accompagna chi è del Cancro. Preparati a cogliere quei segnali che altri manco vedono, tipo quando cammini e trovi una piuma, che non è solo una piuma, no? Leone. Oggi la voglia di accendere il motore della giornata si sente a mille, il solito ruggito, quello che quando entri nella stanza si fa sentire. Però ci sono energie lì fuori che possono giocare un po' al tiro alla fune con le tue certezze. Ma niente paura, basta cavalcare l'onda. Si naviga tra novità e sorprese, come quando decidi di ordinare un gelato al gusto strano e, oh, scopri che ti piace più del classico cioccolato. Vergine. Oggi l'aria sa di novità, anche se per la Vergine spesso non è facile accogliere il cambiamento a braccia aperte, eppure proprio nei giorni che sembrano normali si nascondono chicchi preziosi di possibilità. Occhi puntati su ciò che normalmente sfugge tra le dita, ogni dettaglio potrebbe rivelarsi una molla pronta a scattare per qualcosa di importante, anche quando tutto sembra sotto controllo. Quando la mente si rilassa, spuntano le soluzioni come germogli nella terra umida. Hai presente quella sensazione di muovere i fili giusti senza nemmeno volerlo? Bene, oggi funziona così. Bilancia. Pronti per una giornata che potrebbe sorprenderti? L'energia di oggi per la Bilancia è come quell'aria frizzantina che senti al mattino. Hai la sensazione che tutto potrebbe succedere, ma allo stesso tempo non vuoi fare il primo passo senza qualche segnale chiaro dall'universo. E allora, occhi ben aperti e cuori accesi. Scorpione. Ecco, l'oroscopo giusto per la giornata di oggi, lasciarti trasportare dal mistero delle stelle. Oggi il cielo sembra cucito addosso con quelle energie malinconiche ma anche cariche di passione. Insomma, giornata col brivido, ci siamo capiti? Preparati a qualche sorpresa, anche quando tutto sembra già scritto, gli astri per te riservano sempre il colpo di scena finale. Sagittario. Oggi il cielo pulsa di energia come una playlist tutta nuova nelle cuffie, pronta a sorprenderti ad ogni traccia. Un mix di emozioni, intuizioni e, diciamolo, qualche chiamata inaspettata dall'universo che potrebbe ribaltare la giornata. Scopri cosa hanno in serbo per te le stelle. Piccole gelosie? Meglio riderci su. Sguardi nuovi in metro? Non sei tu che immagini. Porta con te un oggetto portafortuna, anche buffo. Frasi chiave della giornata? Proviamoci e vediamo che succede. Capricorno. Il sole si affaccia nella zona più movimentata del cielo del Capricorno. Basta il solito tran tran, oggi si sente aria di cambiamento e, ok, qualche piccolo brivido di incertezza, però è così che si cresce, no? Le stelle spingono a fare spazio a qualcosa di non previsto. Basta idee fisse. Lasciarsi guidare dall'intuito fa la differenza. Occhio solo alla pigrizia. Se si resta immobili senza nessuna scintilla si accende. Non tutto andrà liscio, è chiaro. Serve coraggio per buttarsi, magari in un hobby nuovo o in una conversazione mai affrontata. Acquario. Oggi per l'acquario il cielo sembra pieno di strade che si incrociano e non è affatto un caso, sono le energie stellari che si intrecciano come fili di lana colorata, pronti a stupire anche chi pensa di avere già visto tutto. Attenzione ai dettagli, alla voglia di novità che pulsa sotto pelle. Un giorno dove le sorprese si nascondono ovunque, anche dietro la coda di un caffè. Sganciarsi da vecchi copioni sentimentali, osare una frase nuova anche buffa ma vera, sorridere più spesso perché fa bene a entrambi. Pesci. Nuvole leggere, brezza che cambia e occhi che si riaccendono. Oggi per i pesci c'è qualcosa nell'aria, tipo quella sensazione strana che ti prende poco prima che succeda qualcosa di bello. Che sia un incontro, una buona notizia o solo un piccolo dettaglio che ti fa sorridere all'improvviso, oggi si naviga a vista sul mare delle novità. Si sente, vero? Pronto a dare una spolverata all'entusiasmo? Occhi che si incontrano per caso e che cambiano la giornata. Un messaggio inaspettato che fa battere il cuore più forte. Una parola gentile che ti rimette al mondo già con quella basta. Se hai perso l'oroscopo puoi riascoltarlo alle 10 oppure leggerlo quando vuoi identificandoti su www.radiogibson.net. È tutto per oggi. Ciao da Giulia.
1: Avete ascoltato Le stelle secondo Radio Gibson.

Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Riprendono le ostilità in Medio Oriente. Questa notte nuova raffica di raid statunitensi sull'Iran, colpiti decine di obiettivi delle guardie rivoluzionarie nel sud del paese, tra cui centri di comando militari, installazioni missilistiche e siti di sorveglianza costiera. I media iraniani riferiscono di almeno 3 civili rimasti uccisi sull'isola di Keshmir. Le vittime sarebbero tutte appartenenti alla stessa famiglia. I raid di Washington in risposta agli ultimi attacchi iraniani contro le postazioni militari americane in Giordania. Notte difficilissima anche per l'Ucraina, nel mirino di una pesante ondata di raid russi preannunciati ieri dallo stesso presidente Zelensky. Segnalate vittime tra l'altro nelle regioni di Kiev, Poltava e Kherson, e sarebbero 6 morti a Kryvyi Rih, città natale dello stesso Zelensky. Gli ho detto che voglio che questa guerra finisca, dichiara una TV americana Donald Trump, aggiungendo di andare d'accordo sia con lui che con Putin. Un 18enne è stato arrestato e condotto nel carcere di Poggio Reale con l'accusa di tentato omicidio. Stava giocando in strada a calcio assieme ad altri ragazzi quando il pallone ha centrato la finestra di un centro anziani. Uno degli ospiti, di 70 anni, è uscito dalla struttura per lamentarsi, ma è stato violentemente aggredito a pugni e calci fino a perdere i sensi. Col via libera ieri della Camera è legge il cosiddetto DDL Nordio, che consente ai detenuti tossicodipendenti l'accesso ai domiciliari purché con condanne detentive non superiori a 8 anni e a condizione dell'adesione a un programma terapeutico. Hanno votato no solo 5 Stelle e Futuro Nazionale. Il guardasigilli parla di provvedimento epocale, stimando che condurrà fuori dalle carceri almeno 10.000 persone. Tennis, bene gli azzurri agli Open di Washington. Fatica ma vince sull'australiano Vukic Lorenzo Musetti, che ai quarti domani sfiderà l'astro nascente spagnolo Hodar. Sempre in 3-7 l'impresa di Elisabetta Cocciaretto, che supera l'americana Navarro, numero 8 del tabellone, e domani incrocerà la nipponica Osaka. Niente da fare invece in Messico per Luciano Darderi, costretto al ritiro all'esordio allo Scabos dopo solo 3 games col ceco Svrcina a causa di un problema al braccio. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

0: Ciao, sono Luca Di Leo. Il Salotto d'Italia ritorna la domenica sera dalle 9 alle 10 su RadioGibson.net. Vi aspetto!
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 8 e 54 minuti.
3: Tra poco su Radio Gibson.

0: Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
1: Radio Gibson, un viaggio continuo di musica non stop.
2: Amore mio, non piangere, non aver paura.

È giovedì 30 luglio 2026. La Chiesa ricorda San Pietro Crisologo. La luna è ancora piena e il proverbio del giorno, tentar non nuoce, invita a non abbandonare imprese che rischiano l'insuccesso, perché anche un fallimento non creerebbe danni. E oggi si celebrano la Giornata Mondiale contro il Traffico di Esseri Umani e la Giornata Internazionale dell'Amicizia. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 101 a.C. l'esercito romano di Gaio Mario sconfiggeva i Cimbri nella battaglia di Vercelli, nonostante avesse a disposizione un quarto dei loro uomini. Nel 1824 il compositore Gioacchino Rossini diventava direttore musicale del Teatro della Comédie Italienne di Parigi. E sempre in Francia, nel 1909, veniva fondata la società di tinture inoffensive per capelli. Avrebbe venduto un prodotto denominato Oreal, ispirandosi all'acconciatura Oreol di moda all'epoca. Nel 1945, fondato a Torino da Renato Casalbore, arrivava in edicola il primo numero del bisettimanale Tutto Sport. E 60 anni fa, nel 1966, per la prima volta nella sua storia, l'Inghilterra vinceva i mondiali di calcio. In finale a Wembley aveva battuto la Germania Ovest per 4-2. Nel 1978 moriva a Roma l'esploratore e ingegnere Umberto Nobile. Nato a Lauro nell'Avellinese 93 anni prima, era stato progettista e realizzatore dei dirigibili Norge e Italia. Nel 1992 oro per Giovanna Trillini nel fioretto alle Olimpiadi di Barcellona, un premio che l'Italia aveva conquistato l'ultima volta 20 anni prima con Antonella Ragno. Nel 2003 in Messico si produceva l'ultimo esemplare di maggiolino Volkswagen, l'auto più longeva al mondo. 20 anni fa, nel 2006, chiudeva i battenti il programma televisivo britannico Top of the Pops, che per 42 anni aveva presentato le classifiche settimanali dei dischi più venduti nel paese. E nel 2007 scomparivano due celebri registi cinematografici, Michelangelo Antonioni e Ingmar Bergman, di 94 e 89 anni. Sono nati il 30 luglio, nel 1511 l'architetto e pittore Giorgio Vasari, nel 1941 il cantante e autore Polanca, nel 1944 l'imprenditore e dirigente sportivo Adriano Galliani e nel 1950 il regista premio Oscar Gabriele Salvatores. Nascevano oggi anche l'imprenditore Guido Barilla e il podista due volte vincitore della maratona di New York Orlando Pizzolato, nel 1958, il cantante Elio, nel 1961, il pugile oro olimpico Roberto Cammarelle, nel 1980, e la dirigente d'azienda Barbara Berlusconi, nata in questo giorno, nel 1984. Ultima segnalazione per il 30 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.

0: Gibson Meteo, a cura di ilmeteo.it.
1: Un vasto campo di alta pressione di matrice africana si impone sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole splenderà in cieli pressoché sereni da nord a sud, quasi senza eccezioni, e le temperature sono attese in generale aumento. Nel pomeriggio non ci aspettiamo variazioni rilevanti, innocue velature potranno interessare solamente le Alpi di confine, gli Appennini e la Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: Gibson Meteo è stato realizzato in collaborazione con ilmeteo.it.

0: to Remember.
1: Need to Remember.
0: Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi.
1: Te la suoniamo noi.

0: Note d'amore. Abbiamo raddoppiato il piacere.
1: Abbiamo raddoppiato il piacere.
0: Dopo la mezzanotte, due ore d'amore.
2: Note d'amore. Le canzoni che colorano di passione la notte di Radio Gibson.
0: Note d'amore. Raddoppia il piacere.
3: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
3: Sono le 9:28.

0: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Dopo i vasti incendi dei giorni scorsi in Spagna e Francia, l'emergenza roghi si sposta nell'Europa meridionale. Nella notte 8.000 persone sono state evacuate sull'isola greca di Creta, dove ieri sono morti due vigili del fuoco rimasti intrappolati tra le fiamme con la loro auto. Un altro pompiere è deceduto nel sud del Peloponneso. Vasti incendi boschivi sono scoppiati anche sull'isola di Lesbo. Col via libera ieri della Camera elegge il cosiddetto DDL Nordio, che consente ai detenuti tossicodipendenti l'accesso ai domiciliari purché con condanne detentive non superiori a 8 anni e a condizione dell'adesione a un programma terapeutico. Hanno votato no solo 5 Stelle e Futuro Nazionale. Il guardasigilli parla di provvedimento epocale, stimando che condurrà fuori dalle carceri almeno 10.000 persone. Scettico il presidente dell'associazione Antigone Gornella, secondo cui a causa dei limitati fondi stanziati i beneficiari potrebbero essere meno di 600. Prosegue oggi la nuova ondata di calore sull'Italia. 3 le città dichiarate in bollino rosso dal Ministero della Salute: Campobasso, Perugia e Rieti, e domani potrebbero salire a oltre 10. Sempre oggi sono 16 i capoluoghi in bollino arancione, livello di criticità intermedio, da Bolzano a Napoli e Cagliari. L'anticiclone è previsto in consolidamento anche nei prossimi giorni, salvo alcuni temporali per lo più sul settore alpino a partire da sabato. Voglio vincere tutte le partite e farmi perdonare l'addio di 3 anni fa, le parole di Roberto Mancini nel lancio ieri in conferenza stampa della sua seconda avventura al timone della nazionale. Il neo direttore tecnico Ranieri ha auspicato l'impegno di tutti, politica inclusa, per il rilancio delle scuole calcio anche sul fronte dei costi per le famiglie. Sul caso Pirlo, indicato e poi accantonato dalla panchina azzurra, non tutti i mali vengono per nuocere, ha detto il presidente federale Malagò, rivelando di aver ricevuto messaggi di soddisfazione per la scelta dei nuovi vertici dal predecessore Gravina e dal capitano Donnarumma. L'associazione Calcio Milan è intervenuta intanto ieri sera per smentire le false notizie circolate sui social sulla morte di Franco Baresi, storico capitano e vicepresidente onorario del club rossonero. Il 66enne è ricoverato all'Humanitas di Rozzano al seguito di un intervento per gresso ai polmoni. Lo scorso febbraio la sua ultima apparizione pubblica, quando condusse la torcia olimpica dei giochi di Milano Cortina a San Siro assieme all'amico ed ex rivale interista Beppe Bergomi. I tabaccai italiani sabato destinatari di un programma di formazione e aggiornamento. Sentiamo.
1: Formazione digitale e corsi in presenza su competenze chiave come leadership, gestione del business e comunicazione. È l'iniziativa pensata da Philip Morris Italia con la nuova Trade Academy, che coinvolge circa 45.000 tabaccai su tutto il territorio nazionale. L'obiettivo è supportare la crescita delle rivendite italiane e rafforzare ulteriormente la competitività della filiera. Grazie ad un investimento complessivo fino a 1 milione di euro saranno attivate anche borse di studio universitarie e percorsi di approfondimento per accompagnare i rivenditori e le loro famiglie in un percorso di crescita professionale e commerciale. La Trade Academy, portata avanti in coordinamento con la Federazione Italiana Tabaccai, si affianca ai programmi già avviati come la Sales Academy e Future in Progress, a conferma della visione di Philip Morris orientata alla crescita continua e alla valorizzazione del capitale umano.
0: Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

0: Remember.
1: It's a Remember.
0: Radio Gibson. Ti suona ora. Un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.

0: Sei un DJ? Uno speaker? Vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Sei un DJ? Uno speaker? Oppure vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Stiamo cercando proprio te. www.radiogibson.net
1: www.radiogibson.net.
0: Contattaci.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 9:57.
4: Tra poco su Radio Gibson.

0: Radio Gibson. Gibson.
1: L'oroscopo di Giulia. Le stelle secondo Radio Gibson.
2: Ciao da Giulia e benvenuti nell'oroscopo di Radio Gibson. Ariete.
3: L'Ariete oggi accende i motori come una macchina da corsa al semaforo verde, pronto a tutto, ma con quella scintilla addosso che forse nemmeno conosce la parola no, una giornata che vibra di energia strana, un po' come una canzone, con il beat che ti resta in testa, ma non capisci se ballarci sopra o restare ad ascoltarla. Tempo di piccoli rischi, ma anche di qualche coccola. Toro. Oggi l'aria profuma di cambiamento, il toro si sente un po' come chi spalanca le finestre dopo una notte di pioggia e scopre con sorpresa un bellissimo cielo azzurro. Nuove idee, incontri inaspettati e una voglia di costruire qualcosa di concreto. I pianeti sembrano lasciare segnali chiari, ma lascia anche spazio all'intuito. A volte una semplice sensazione ti dice già tutto. Gemelli. Stamattina svegliarsi con la sensazione che tutto sia possibile non è un caso. Quando le stelle sorridono ai gemelli succedono cose strane e a volte anche belle. Un'atmosfera elettrica, quella che mette voglia di cambiare rotta all'improvviso, tipo prendi e parti o, perché no, reinventi il modo di guardare chi ti sta accanto. Oggi c'è come una corrente che scorre sotto la pelle, carica, viva, friccicarella, come una bibita con il ghiaccio. Cancro. L'aria di oggi vibra come la cima di una montagna allo spuntare del sole, promettendo emozioni genuine e piccoli grandi scoperte. I pianeti sembrano sussurrare qualcosa di diverso nell'orecchio, tipo un invito a osare senza perdere la dolcezza che da sempre accompagna chi è del Cancro. Preparati a cogliere quei segnali che altri manco vedono, tipo quando cammini e trovi una piuma, che non è solo una piuma, no? Leone. Oggi la voglia di accendere il motore della giornata si sente a mille, il solito ruggito, quello che quando entri nella stanza si fa sentire. Però ci sono energie lì fuori che possono giocare un po' al tiro alla fune con le tue certezze. Ma niente paura, basta cavalcare l'onda. Si naviga tra novità e sorprese, come quando decidi di ordinare un gelato al gusto strano e, oh, scopri che ti piace più del classico cioccolato. Vergine. Oggi l'aria sa di novità, anche se per la Vergine spesso non è facile accogliere il cambiamento a braccia aperte, eppure proprio nei giorni che sembrano normali si nascondono chicchi preziosi di possibilità. Occhi puntati su ciò che normalmente sfugge tra le dita, ogni dettaglio potrebbe rivelarsi una molla pronta a scattare per qualcosa di importante, anche quando tutto sembra sotto controllo. Quando la mente si rilassa, spuntano le soluzioni come germogli nella terra umida. Hai presente quella sensazione di muovere i fili giusti senza nemmeno volerlo? Bene, oggi funziona così. Bilancia. Pronti per una giornata che potrebbe sorprenderti? L'energia di oggi per la Bilancia è come quell'aria frizzantina che senti al mattino. Hai la sensazione che tutto potrebbe succedere, ma allo stesso tempo non vuoi fare il primo passo senza qualche segnale chiaro dall'universo. E allora, occhi ben aperti e cuori accesi. Scorpione. Ecco, l'oroscopo giusto per la giornata di oggi, lasciarti trasportare dal mistero delle stelle. Oggi il cielo sembra cucito addosso con quelle energie malinconiche ma anche cariche di passione. Insomma, giornata col brivido, ci siamo capiti? Preparati a qualche sorpresa, anche quando tutto sembra già scritto, gli astri per te riservano sempre il colpo di scena finale. Sagittario. Oggi il cielo pulsa di energia come una playlist tutta nuova nelle cuffie, pronta a sorprenderti ad ogni traccia. Un mix di emozioni, intuizioni e, diciamolo, qualche chiamata inaspettata dall'universo che potrebbe ribaltare la giornata. Scopri cosa hanno in serbo per te le stelle. Piccole gelosie? Meglio riderci su. Sguardi nuovi in metro? Non sei tu che immagini. Porta con te un oggetto portafortuna, anche buffo. Frasi chiave della giornata? Proviamoci e vediamo che succede. Capricorno. Il sole si affaccia nella zona più movimentata del cielo del Capricorno. Basta il solito tran tran, oggi si sente aria di cambiamento e, ok, qualche piccolo brivido di incertezza, però è così che si cresce, no? Le stelle spingono a fare spazio a qualcosa di non previsto. Basta idee fisse, lasciarsi guidare dall'intuito fa la differenza. Occhio solo alla pigrizia, se si resta immobili senza nessuna scintilla si accende. Non tutto andrà liscio, è chiaro, serve coraggio per buttarsi magari in un hobby nuovo o in una conversazione mai affrontata. Acquario. Oggi per l'acquario il cielo sembra pieno di strade che si incrociano e non è affatto un caso, sono le energie stellari che si intrecciano come fili di lana colorata, pronte a stupire anche chi pensa di avere già visto tutto. Attenzione ai dettagli, alla voglia di novità che pulsa sotto pelle. un giorno dove le sorprese si nascondono ovunque, anche dietro la coda di un caffè. Sganciarsi da vecchi copioni sentimentali, osare una frase nuova, anche buffa ma vera, sorridere più spesso perché fa bene a entrambi. Pesci. Nuvole leggere, brezza che cambia e occhi che si riaccendono. Oggi per i pesci c'è qualcosa nell'aria, tipo quella sensazione strana che ti prende poco prima che succeda qualcosa di bello. Che sia un incontro, una buona notizia o solo un piccolo dettaglio che ti fa sorridere all'improvviso, oggi si naviga a vista sul mare delle novità. Si sente, vero? Pronto a dare una spolverata all'entusiasmo? Occhi che si incontrano per caso e che cambiano la giornata. Un messaggio inaspettato che fa battere il cuore più forte. Una parola gentile che ti rimette al mondo già con quella basta. Se hai perso l'oroscopo, puoi ascoltare il podcast su www.radiogibson.net oppure, identificandoti, leggere il tuo segno quando vuoi. È tutto per oggi. Ciao da Giulia.
1: Avete ascoltato Le Stelle secondo Radio Gibson.

0: Let's do something. Let's make a bet. Cause I better have it.
1: Ciao, sono Marco Edelweiss e con me torna il Golden Classic.
2: Golden Classic.
1: Tante canzoni che hanno segnato un'epoca. Il meglio della musica black degli anni 70 e 80 con disco, soul e funky.
2: Golden Classic.
1: Il martedì e giovedì dalle ore 17 su RadioGibson.net.
3: Radio Gibson.
4: Ora esatta.
3: Sono le 10 e 28 minuti.
5: Tra poco su Radio Gibson.
6: Radio

0: suonati. Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: La tua musica in altissima qualità digitale è a tua disposizione 24 ore su 24 senza pubblicità. RadioGibson.net. Make a difference.

0: Radio Gibbs.
1: New music.
0: Radio Gibson, musica da vivere.

0: È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona. E c'è sempre.
1: Get money, stay pretty, handle your business, enjoy life, stay sexy.

0: I classici di ieri, le hits di oggi, le nuove proposte, i successi di domani. Radio Gibson, vivi l'emozione dei grandi successi.
1: Radio Gibson, zero pubblicità, 100% musica.

0: letteralmente dal jazz.
1: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco Del Vallis. Poche parole e tanta musica. La domenica sera alle 20 e mercoledì alle 21. Ti aspetto su Radio Gibson.
2: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica. Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 10 e 52 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.

0: Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: International vibes.
3: Il tocco di classe che mancava. Ascolta la differenza. Ascolta Radio Gibson Music. Make a difference.

0: to Remember.
1: E to Remember.
0: Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi.
1: Te la suoniamo noi.

0: Ci credi alle stelle? Con l'oroscopo di Radio Gibson, piacevole o meno che sia, hai la possibilità di sapere come affrontare la giornata. Lo puoi ascoltare alle 8:30, in replica alle 10, oppure registrandoti gratuitamente lo leggi sul nostro sito. Buone stelle a tutti!
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 11:15.
3: Tra poco su Radio Gibson.

0: Radio Geeks.
1: New music.
0: www.radiogibson.net. Musica fortissima.
2: Ho dedicato i miei lunedì alla mia voglia di ricominciare e ripartire dall'anno zero, dall'ABC del mio pensiero.

Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona. E c'è sempre.

0: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Si allargano ancora le ostilità nel Golfo. Nella notte nuova raffica di raid statunitensi contro l'Iran in risposta agli sventati attacchi missilistici in Giordania. In un'operazione congiunta Stati Uniti e Arabia Saudita colpite decine di obiettivi delle guardie rivoluzionarie nel sud dell'Iran. 3 civili, tra cui un bambino, sono rimasti uccisi sull'isola di Keshm, nello stretto di Hormuz. Un morto anche in Kuwait, dove un missile iraniano ha colpito un edificio di una società cinese. Di almeno 8 morti, tra cui 2 bambini, il bilancio del massiccio attacco russo lanciato nella notte in Ucraina. Nel corso dei raid si è verificata anche una violazione dello spazio aereo polacco, secondo il premier Tusk. Un missile russo è caduto vicino a Lublino e ha provocato un'esplosione. Il primo ministro polacco ha convocato una riunione d'emergenza sull'incidente. Il prefetto di Torino Cafagna, in un'ordinanza, ha vietato l'attività di campeggio libero nell'intero territorio di Susa e Bussoleno dalla prossima mezzanotte fino alle 7 di lunedì, ossia nell'arco temporale del nuovo campeggio di lotta indetto dai Notav a meno di una settimana dall'ultimo raduno, segnato da violenti scontri. Proteste per l'arresto confermato ieri dopo l'udienza di convalida di 2 cittadini tedeschi che dichiarano di non aver neppure preso parte alle manifestazioni. Nel pieno dello scontro alla Camera sull'autorizzazione chiesta dalla Procura di Roma all'uso delle chat tra il deputato ed ex sottosegretario alla giustizia Delmastro e il ristoratore Mauro Caroccia, condannato per intestazione fittizia di beni con l'aggravante mafiosa, il capo della Procura, Lovoi, ha inviato a Montecitorio una nuova missiva che allega gli audio e ricorda che il loro impiego è essenziale anche a garanzia dell'indagato stesso, accusato di essere prestanome del clan senese. La pratica torna dunque all'esame della giunta per approfondimenti. Voglio vincere tutte le partite e farmi perdonare l'addio di 3 anni fa, le parole di Roberto Mancini ieri nel lancio in conferenza stampa della sua seconda avventura al timone della nazionale. Il neo direttore tecnico Ranieri ha auspicato l'impegno di tutti, politica inclusa, per il rilancio delle scuole calcio anche sul fronte dei costi per le famiglie. Sul caso Pirlo, indicato e poi accantonato dalla panchina azzurra, non tutti i mali vengono per nuocere, ha detto il presidente federale Malagò. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: 24 ore al giorno. Radio Gibson.net.
2: It's a remember.
3: It's a remember.
2: Radio Gibson ti suona ora un grande successo del passato.
3: Un grande successo del passato.

0: Ciao, sono Peter, vi aspetto ogni venerdì alle 18.30 e ogni sabato alle 16.30 con 90 all'ora. La musica dance anni 90 rigorosamente in vinile. Appuntamento quindi a venerdì 18.30 e sabato 16.30, qui su Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 11 e 48 minuti.
3: Tra poco su Radio Gibson.

0: Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: Yeah. 24 ore su 24 senza interruzioni. Grande musica e i migliori speaker sempre.

0: ma siamo già in diretta, eh? Buongiorno
1: Giulia.
2: Ti sento un po' assente.
1: No.
3: Sì, cioè, vuoi dimmelo allora.
1: Ragazzi, sono ignorante in materia.
4: Infatti. Però.
0: Ma non entriamo in questa parentesi qua.
4: In che senso?
1: Ma comandante.
5: Pianeta Terra chiama Marco, rispondete, prego.
0: Ho sbagliato qualche cosa.
4: Come mai?
0: Siete stronzi, scusate il termine, voi due.
6: Ciao ciao.
7: Musica dalla cantina, ogni domenica alle 11 su Radio Gibson. Non è la solita domenica.
8: Radio Gibson.
7: Ora esatta.
8: Sono le 12 e 8 minuti.
7: Tra poco su Radio Gibson.

Radio Gibson. Make a difference.

0: Radio Gibson ora la puoi ascoltare anche su Facebook. Non vuoi lasciare nemmeno per un istante il social network e ascoltarci? Scrivi nella ricerca Radio Gibson Music. Entra nella pagina Canali Radio e fai clic su Ascolta Radio Gibson. La senti e continui liberamente a chattare su Facebook. Radio Gibson Music, sempre con te, ora anche su Facebook. Radio Gibson.
1: 24 ore su 24 senza interruzioni. Grande musica e i migliori speaker sempre con te. Baby, no, no,

Come il vuoto che sta sotto, solo per sentirmi vivo, per amarti come fosse il mio ultimo giorno. Ripetimi ancora che mi ami davvero, dentro la tempesta o quando da sereno, perché la mia cura non sarà il successo, se mi ami davvero è già tutto un successo.

0: Vivi l'emozione dei grandi successi. RadioGibson.net. Musica nell'anima.
1: Tra una chiamata mal di testa, ti lascio scivolare via. Scappiamo via sempre di fretta. Che brutta questa frenesia. Lasciami entrare un po' di luce in casa. Oggi neanche mi difendo.

0: Bizzo Meteo, a cura di ilmeteo.it.
1: Un vasto campo di alta pressione di matrice africana si impone sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole splenderà in cieli pressoché sereni da nord a sud, quasi senza eccezioni, e le temperature sono attese in generale aumento. Nel

0: Pomeriggio non ci aspettiamo variazioni rilevanti, innocue velature potranno interessare solamente le Alpi di confine, gli Appennini e la Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Ghizzo Meteo è stato realizzato in collaborazione con ilmeteo.it.

0: Ciao a tutti, sono Groove Frequency. Vi aspetto ogni sabato su Radio Gibson dalle ore 21 per il mio appuntamento con
1: Groove Sensation.
0: Il meglio della musica deep house, chill out, new jazz e acid jazz, mixato e selezionato da me.
2: Tutto ad un fiato.
0: L'appuntamento del sabato sera su Radio Gibson è Groove Sensation.
3: Radio Gibson.
4: Ora esatta.
3: Sono le 12:35.
5: Tra poco su

0: sequenza continua.
1: In sequenza continua.
2: Was this summer? Was this yesterday? Was this true for you?
0: Radio Gibson.
3: Radio Gibson.
0: Make a difference.
4: È un po'

0: Ancora buongiorno da Alessandro. Cisiling, tornano ad allargarsi ancora le ostilità Medio Oriente. Nella notte raffica di raid americani sull'Iran, 3 morti sull'isola di Kashmir, una vittima anche in Kuwait, dove un missile iraniano ha colpito un edificio di una società cinese. Alessio Galea.
1: È scattata nella notte la dura rappresaglia annunciata da Trump in risposta agli ultimi attacchi missilistici iraniani contro i siti americani nella regione. In un'operazione congiunta tra Stati Uniti e Arabia Saudita, colpite decine di obiettivi delle guardie rivoluzionarie nel sud dell'Iran, tra cui centri di comando militari, strutture missilistiche e di droni. Colpite anche diverse località strategiche, tra cui la provincia del Khuzestan, cuore delle riserve petrolifere iraniane. Ma l'offensiva non ha risparmiato i civili. I media iraniani hanno riferito di un bombardamento su un edificio residenziale nell'isola di Qasm, nello stretto di Hormuz, dove è rimasta uccisa una coppia e il loro figlio di appena 2 anni. In una prima reazione, Teheran ha riaperto il fuoco nei paesi del Golfo. Un attacco iraniano ha colpito un edificio di una società cinese nel nord del Kuwait e un lavoratore è rimasto ucciso. Nelle scorse ore è ripresa anche l'escalation militare nella striscia di Gaza. Un morto e 7 feriti in un attacco israeliano con un drone questa mattina a Gaza City. Nella notte altri 6 palestinesi, tra cui 2 bambini, sono rimasti uccisi nei raid lanciati dall'IDF nonostante il cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti.
0: Situazione drammatica anche in Ucraina e almeno di 8 morti, tra cui 2 bambini. Il bilancio del massiccio attacco russo lanciato nella notte e nel corso dei raid si sarebbe verificata anche una violazione dello spazio aereo polacco, ha riferito il Premier Tusk. Un missile russo sarebbe caduto vicino a Lublino, provocando un'esplosione. Il primo ministro ha convocato una riunione d'emergenza sull'incidente. L'Europa brucia ancora dopo Spagna e Francia. Le fiamme interessano anche parte della Grecia, dove sono morti 3 vigili del fuoco, migliaia di persone evacuate. Sentiamo Nicola Compagnone.
2: Continua l'ondata di incendi boschivi a causa del grande caldo che da giorni sta mettendo a ferro e fuoco larghe zone del vecchio continente. Dopo i roghi in Spagna e Francia, dove l'emergenza non è ancora del tutto risolta, le fiamme hanno raggiunto anche la Grecia. Nella notte 8.000 persone sono state evacuate sull'isola di Creta, dove ieri sono morti 2 vigili del fuoco rimasti intrappolati tra le fiamme con la loro auto. Un altro pompiere è morto nel sud del Peloponneso. Vasti incendi boschivi sono scoppiati anche sull'isola di Lesbo e su quella di Paros, dove però la situazione sembra in miglioramento. Ma non solo Grecia, come dicevamo, anche in Spagna i vigili del fuoco sono ancora impegnati nello spegnimento dei roghi nelle zone di Valencia, Madrid, Avila, Toledo, dove le fiamme hanno provocato danni economici ingenti, con case distrutte, ettari di terreno bruciati e migliaia di persone rimaste senza un tetto. Anche in Francia la situazione resta drammatica. I roghi in Gironda e in Aquitania sono talmente vasti che i vigili del fuoco non riescono ad arrivare ovunque. Decine di volontari che si armano di secchi d'acqua.
0: Il prefetto di Torino Cafagna in un'ordinanza ha vietato l'attività di campeggio libero nell'intero territorio di Susa e Bussoleno dalla prossima mezzanotte fino alle 7 di lunedì, ossia nell'arco temporale del nuovo campeggio di lotta indetto dai Notav a meno da una settimana dall'ultimo raduno segnato da violenti scontri. Proteste per l'arresto, confermato ieri dopo l'udienza di convalida di 2 cittadini tedeschi che dichiarano di non aver neppure preso parte alle manifestazioni. Nel pieno dello scontro alla Camera sull'autorizzazione chiesta dalla Procura di Roma all'uso delle chat tra il deputato ed ex sottosegretario di giustizia Delmastro e il ristoratore Mauro Caroccia, condannato per intestazione fittizia di beni con l'aggravante mafiosa, il capo della Procura Lovoi ha inviato a Montecitorio una nuova missiva che allega gli audio e ricorda che il loro impiego è essenziale anche a garanzia dell'indagato stesso, accusato di essere il prestanome del clan senese. La pratica torna dunque all'esame della Giunta per approfondimento. Il capogruppo 5 Stelle Ricciardi incalza sulla trasparenza.
3: Non permetteremo che passi una settimana di più, perché la lotta alla mafia per noi è una priorità. Noi non ci sciacquiamo la bocca insozzando la memoria di chi è morto contrastando la mafia. Noi non ci apriamo il ristorante insieme. Noi vogliamo che si voti e che si rendano pubbliche queste chat e queste conversazioni tra l'esponente di Fratelli d'Italia e il prestanome della famiglia Senese.
0: Prosegue oggi la nuova ondata di calore sull'Italia, tre le città dichiarate in bollino rosso dal Ministero della Salute, Campobasso, Perugia e Rieti, e domani potrebbero salire a oltre 10. Sempre oggi sono 16 capoluoghi in bollino arancione, livello di criticità intermedio, da Bolzano a Napoli e Cagliari. L'anticiclone è previsto in consolidamento anche nei prossimi giorni, salvo alcuni temporali per lo più sul settore alpino a partire da sabato. L'associazione Calcio Milan è intervenuta ieri sera per smentire le false notizie circolate sui social sulla morte di Franco Baresi, storico capitano e vicepresidente onorario del club rossonero. Il 66enne è ricoverato all'Humanitas di Rozzano a seguito di un intervento pregresso ai polmoni. Lo scorso febbraio la sua ultima apparizione pubblica, quando condusse la torcia olimpica dei giochi di Milano Cortina a San Siro assieme all'amico ed ex rivale interista Beppe Bergomi. Ed è tutto, a più tardi.
4: Questa è Radio Gibson, la radio web numero uno in Italia.

0: 20.
1: Top 20.
2: L'appuntamento su Radio Gibson è con la Top 20. I 20 dischi al top della settimana. Sabato alle 15 e in replica domenica alle 17. Top 20. Grande musica per un grande weekend.
3: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
3: Sono le 13 e 3 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.

0: New music.
1: Radio Gibson. Musica infinita. Zero interruzioni.

0: to Remember.
1: Hey to Remember.
0: Radio Gibson ti suona ora un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.

in sequenza continua. In sequenza continua.

0: Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Radio Gibson La tua musica in altissima qualità digitale è a tua disposizione 24 ore su 24 senza pubblicità. RadioGibson.net. Make a difference.

0: Ben trovati da Laura Carchidi con la rubrica delle buone notizie. La siesta pomeridiana incide positivamente sulle capacità di problem solving, è la tesi di un gruppo di ricercatori della Texas State University. A una maggiore quantità di ore di sonno REM sarebbe infatti associato un più efficiente funzionamento di quelle aree del cervello impegnate nei processi di risoluzione dei problemi. Gli esperti sono giunti alle loro conclusioni dopo aver esaminato i risultati di test che hanno coinvolto oltre 50 individui. Lo studio è recentemente comparso sul Journal of Sleep Research. Il giallo è il colore preferito dei cani, lo affermano gli scienziati dell'Indian Institute of Science Education and Research di Calcutta. Di fronte alla scelta tra ciotole di colore diverso, la maggioranza del campione, composto da cani non addestrati, ha sempre scelto quella gialla anche quando era vuota e le altre erano state riempite di cibo. Anche se questi risultati sono promettenti, sono necessarie ulteriori ricerche con l'obiettivo di chiarire la causa del fenomeno. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: La la la la la la la la la la la la
2: la la la la la la la la la.
3: Sei stressato? Annoiato? Deluso? Canta che ti passa. Sintonizzati su Radio Gibson.
2: La la la la la la la la la la la. Canta che ti passa.
4: Radio Gibson. Un viaggio continuo di musica non stop.

0: Ciao, sono Luca Di Leo. Il Salotto d'Italia ritorna la domenica sera dalle 9 alle 10 su RadioGibson.net. Vi aspetto.
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 13 e 59 minuti.
2: Tra poco su Radio Gibson.
3: This

0: Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: Radio Gibson. Zero pubblicità. 100% musica.
3: E ciao, aspetterei 100 video. Come stai?

Radio Gibbs. Il tocco di classe che mancava. Ascolta la differenza. Ascolta Radio Gibson Music. Make a difference.

0: Encore un dimanche, je dis ça cher.
1: Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona.

0: Note d'amore. Abbiamo raddoppiato il piacere.
1: Abbiamo raddoppiato il piacere.
0: Dopo la mezzanotte, due ore d'amore.
2: Note d'amore. Le canzoni che colorano di passione la notte di Radio Gibson.
0: Note d'amore. Raddoppia il piacere.
3: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
3: Sono le 14 e 24 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.

0: Buongiorno da Nicola De Muro. Dal capo dello Stato Sergio Mattarella oggi una ferma condanna nei confronti delle violenze in Val di Susa e un messaggio verso chi critica l'Europa per la sua scarsa incisività. La realizzazione di un'efficace difesa comune europea non rappresenta una minaccia per nessuno e non mira alla guerra, ma al contrario uno strumento per garantire la pace. Questi sono due dei temi al centro del discorso del Presidente della Repubblica Mattarella al Quirinale in occasione della cerimonia di consegna del ventaglio da parte dell'Associazione Stampa Parlamentare. Tensione in Parlamento sullo schema di decreto legislativo che recepisce l'AI Act europeo per l'uso dei controlli biometrici da parte delle forze dell'ordine. Dopo il via libera incassato alla Commissione Politica dell'Unione Europea del Senato, l'iter si è fermato alla Camera, dove il voto della Commissione Affari Europei sul parere è stato rinviato per le proteste dell'opposizione. PD, Movimento 5 Stelle e AVS denunciano il rischio di una profilazione di massa. Stesse perplessità espresse dal Garante per la Privacy, che ha ribadito come la raccolta automatizzata e indiscriminata di dati biometrici nei luoghi pubblici sia incompatibile con le normative europee. Il testo autorizza l'uso del riconoscimento facciale per la prevenzione dei reati e la conservazione fino a 7 giorni delle registrazioni effettuate in luoghi e manifestazioni a rischio. E ieri invece la Camera ha approvato il DDL che consente ai detenuti tossicodipendenti di accedere ai domiciliari attraverso l'adesione a un programma terapeutico socio-riabilitativo. Secondo il ministro della Giustizia Nordio saranno 10.000 le persone a beneficiarne. Un massiccio attacco russo aereo contro l'Ucraina ha provocato almeno 8 morti nella regione di Dnipropetrovsk e portato alla violazione dello spazio aereo polacco. Un missile da crociera si è schiantato nella provincia di Lublino, spingendo Varsavia a far decollare i cacci e a convocare una riunione d'emergenza. E dura condanna dell'Unione Europea, un'altra inaccettabile violazione del nostro spazio aereo causata dagli attacchi russi, stavolta sopra la Polonia, così la presidente della Commissione Ursula von der Leyen. Con l'ultimo esborso di 3,4 miliardi di euro, destinato principalmente a caccia e droni, l'Unione Europea ha finora erogato 8,5 miliardi all'interno del programma previsto da 90 miliardi per la difesa dell'Ucraina. Scherma, l'Italia conquista l'oro nel fioretto femminile a squadre ai mondiali di Hong Kong. Le azzurre Martina Balini, Martina Favaretto, Arianna Errigo e Anna Cristino hanno sconfitto gli Stati Uniti per 45 a 29. Nel medagliere l'Italia sale a 4 ori e 4 argenti complessivi. È tutto, a più tardi.
1: Radio Gibson.
2: To remember. To remember. Radio Gibson Music. Ora la canzone del passato. Te la suoniamo noi. Te la suoniamo noi.

0: Sei un DJ, uno speaker, vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Sei un DJ, uno speaker, oppure vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Stiamo cercando proprio te. www.radiogibson.net
1: www.radiogibson.net.
0: Contattaci.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 14:50.
4: Tra poco su Radio Gibson.

0: Radio Gibbs.
1: Radio Gibson, zero pubblicità, 100% musica.

Ehi, hey, dico a te. A te che adesso sei sintonizzato su Radio Gibson. È arrivato il momento che tanto aspettavi. Non senti il ritmo che comincia a bruciarti dentro? Non senti quella voglia matta di ballare? Lasciati andare. Lasciati andare. Abbassa le luci. Alza il volume. Su Radio Gibson adesso c'è. Master Mix. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2.

Sun Music per il mio Master Mix. Come ogni giovedì pomeriggio dalle 15 alle 16 e in replica al sabato notte dalla 1 alle 2, un'ora di musica mixata dedicata alla scena elettronica e alle novità direttamente dai producer più in voga del momento. Buon ascolto con Master.

musica mixata da Groove Frequency. Questo è Master Mix.

0: Buon pomeriggio da Nicola De Muro. Nel tradizionale appuntamento del ventaglio al Quirinale con la stampa parlamentare, il Presidente della Repubblica Mattarella ha lanciato un forte monito contro le tensioni in Val di Susa, ribadendo la netta condanna delle violenze. Sul fronte internazionale il Capo dello Stato ha risposto a chi accusa le istituzioni europee di scarsa incisività, evidenziando come una difesa comune europea vada intesa non come uno strumento di aggressione o una minaccia bellica, ma come un pilastro fondamentale per preservare la pace nel continente. I lavori parlamentari dedicati alle nuove norme di attuazione dell'AI Act europeo per l'uso dei dati biometrici da parte delle forze dell'ordine si sono bloccati alla Camera, dove il voto della Commissione Affari Europei è slittato dopo l'uscita dall'aula delle opposizioni PD, Movimento 5 Stelle e AVS. I gruppi di minoranza denunciano il rischio di una profilazione di massa, sostenuti anche dai rilievi del Garante per la Privacy, che giudica la raccolta indiscriminata nei luoghi pubblici incompatibile con i principi europei. L'esame dell'articolato che disciplina il riconoscimento facciale per motivi di sicurezza con conservazione delle immagini fino a 7 giorni prosegue intanto nelle altre commissioni parlamentari. E prosegue la polemica politica all'indomani dell'approvazione alla Camera del disegno di legge che consente ai carcerati con problemi di dipendenza di scontare la pena ai domiciliari attraverso l'inserimento in percorsi di recupero socio-riabilitativi. Alle stime del ministro della Giustizia Nordio, che ipotizza circa 10.000 possibili beneficiari, ribatte l'associazione Antigone ponendo dubbi sulla fondatezza numerica dell'impatto reale della norma. L'economia italiana mostra segni di tenuta e supera le attese. Nel secondo trimestre del 2026 il prodotto interno lordo ha registrato un incremento dello 0,2% su base congiunturale rispetto ai 3 mesi precedenti. La spinta principale è arrivata dalla domanda interna e dal dinamismo del settore dei servizi, portando la crescita acquisita per l'anno in corso allo 0,8%. Soddisfatto il ministro dell'economia Giorgetti, che ha sottolineato come nonostante il contesto internazionale negativo l'economia italiana cresca oltre le aspettative e le stesse prudenti previsioni dei documenti di finanza pubblica. Si aggravano le conseguenze dell'ultimo raid aereo condotto da Mosca contro il territorio ucraino. Il bilancio parla di almeno 8 vittime, 6 delle quali appartenenti allo stesso nucleo familiare nella regione di Dnipropetrovsk. E c'è l'immediata reazione della Polonia e degli alleati dopo lo sconfinamento di un missile russo nella provincia polacca di Lublino, spingendo Varsavia a far decollare i caccia e a convocare una riunione d'emergenza, attivata anche la NATO. È tutto, a più tardi.
1: www.radiogibson.net. La tua musica in altissima qualità digitale, finalmente a tua disposizione 24 ore su 24. radiogibson.net. Make a difference.
2: Ogni giorno vi regaliamo momenti unici, indimenticabili. Una programmazione realizzata da chi ama davvero fare radio. La radio è passione, ma la passione non si improvvisa. Per noi, gli ascoltatori sono sempre al primo posto. Ed è per questo che Radio Gibson Music è la radio dei numeri uno. Perché voi siete i numeri.

0: Remember.
1: It's Remember.
0: Radio Gibson. Ti suona ora. Un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.

0: Signori e signori, a tutti gli amici di Radio Gibson, una bellissima giornata e tutto molto bello. Attenzione, Zaghi!
1: Radio Gibson.
2: Radio Gibson Music. Ready. Nuova, frizzante, di classe. Ascolta, ascolta la differenza. Ascolta Radio Gibson Music.
3: Ciao, sono Marco Del Vais e con me torna il Golden Classic.
4: Golden Classic.
3: Tante canzoni che hanno segnato un'epoca. Il meglio della musica black degli anni 70 e 80 con disco, soul e funky.
4: Golden Classic.
3: Il martedì e giovedì dalle ore 17 su radiogibson.net.
5: Radio Gibson.
6: Ora esatta.
5: Sono le 16 e 16 minuti.
7: Tra poco su Radio Gibson.

grandi successi uno dietro l'altro. Radio Gibson. Make a difference.

0: Radio Gibson.
1: Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona e c'è sempre.

0: saluto da Niccolò Ceccarini. Quella che sta per cominciare sarà una stagione importantissima per il Como, chiamato a lottare su più fronti, con la prima storica partecipazione alla Champions League. Le parole di Fabregas.
1: Per me la cosa più importante è il Como. Lo che succede a me, ripeto, non lo penso mai egoistamente. Da quando sono allenatore, per me è sempre tutto collettivo, tutto globale, tutto per me meglio che uno fa meglio di io, che è lo che faccio io. Allora non mi interessa, sinceramente lo dico con tutto il cuore. Per me la cosa importante, ripeto, che ogni giocatore che rimane a Como, ogni giocatore che arriva a Como, che capisce che non siamo il Manchester City, che non siamo il United, che non siamo il Barcellona, che non siamo l'Arsenal, che siamo il Como, una squadra molto umile, con giocatori molto giovani. Questa stagione saremo, già lo eravamo l'anno scorso, però sicuramente anche molto di più, una delle squadre più giovani in tutta l'Europa. E per questo energia, umilità, tantissimo lavoro, manca tantissime cose, in campo e fuori campo. E per questo provare sempre di fare i passi in avanti e dimostrare che ogni anno la società è all'altezza di ogni sfida che ci mettiamo davanti per fare.
0: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto. Un saluto da Niccolò Ceccarini.

0: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
1: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco Del Vais. Poche parole e tanta musica. La domenica sera alle 20 e mercoledì alle 21. Ti aspetto su Radio Gibson.
2: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica. Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 16:43.
4: Tra poco su Radio Gibson.

0: Ci credi alle stelle? Con l'oroscopo di Radio Gibson, piacevole o meno che sia, hai la possibilità di sapere come affrontare la giornata. Lo puoi ascoltare alle 8.30, in replica alle 10, oppure registrandoti gratuitamente lo leggi sul nostro sito. Buone stelle a tutti!
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 17 e 5 minuti.
3: Tra poco su Radio Gibson.

0: Salida del vuelo con destino a la felicidad.
1: I classici di ieri, le hits di oggi, le nuove proposte, i successi di domani. Radio Gibson.

0: Gibbs & Meteo, a cura de ilmeteo.it.
1: Un vasto campo di alta pressione di matrice africana si impone sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole splenderà in cieli pressoché sereni da nord a sud, quasi senza eccezioni, e le temperature sono attese in generale aumento. Nel pomeriggio non ci aspettiamo variazioni rilevanti, innocue velature potranno interessare solamente le Alpi di confine, gli Appennini e la Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: Gibbs & Meteo è stato realizzato in collaborazione con ilmeteo.it.
2: It's a remember. Radio Gibbs & Music. Ora la canzone del passato. Te la suoniamo noi.

0: Ciao, sono Peter, vi aspetto ogni venerdì alle 18.30 e ogni sabato alle 16.30 con 90 all'ora. La musica dance anni 90 rigorosamente in vinile. Appuntamento quindi a venerdì 18.30 e sabato 16.30, qui su Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 17 e 27 minuti.
3: Tra poco su Radio Gibson.
4: Ma

0: Radio Gibson, musica infinita, zero interruzioni.
1: Fermo in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati. Mentre scrivo i discorsi dei grandi, per paura possano toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi.

0: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. Nordio, ti metto dentro un R4, una stella a 5 punte e la firma BR, e quanto apparso su un muro in via Portuense a Roma, a pochi passi dalla caserma dei Carabinieri. Il riferimento è ovviamente alla Renault 4 rossa nella quale il 9 maggio del 1978 fu ritrovato il corpo di Aldo Moro. Solidarietà da parte della Premier Meloni e da tutte le opposizioni, e poco fa una nota del Ministro della Giustizia. Ringrazio, scrive Nordio, della vicinanza ai presidenti di Camera e Senato, il Presidente del Consiglio, i ministri, i sottosegretari e i parlamentari, in particolare quelli dell'opposizione e tutti coloro che hanno dimostrato sostegno nei miei riguardi. Al Quirinale, durante la cerimonia del ventaglio, il Presidente Mattarella ha condannato le violenze in Val di Susa e lanciato un allarme sui rischi dell'intelligenza artificiale per l'informazione. Il Capo dello Stato ha inoltre esortato la politica a contrastare la disaffezione elettorale, chiedendo di moderare i toni del dibattito e ribadendo il valore della difesa comune europea come strumento di pace. L'economia italiana supera le attese. Nel secondo trimestre del 2026 il PIL cresce dello 0,2% congiunturale, portando la crescita acquisita annua allo 0,8%. Secondo l'Istat, la spinta di servizi e domanda interna ha compensato la flessione di industria e agricoltura. Soddisfatto il ministro Giorgetti, sottolineando come il paese stia crescendo oltre le stime ufficiali, pur in un quadro internazionale molto complesso. Resta altissima la tensione dopo uno dei più violenti raid russi sull'Ucraina, con oltre 10 vittime civili e la caduta di un missile in territorio polacco. Il premier polacco Tusk ha convocato un vertice d'emergenza di fronte alla violazione dello spazio aereo, mentre anche l'Unione Europea e la Commissione Europea hanno ribadito la ferma condanna dell'aggressione di Mosca. Fumata bianca vicina nei colloqui indiretti del Cairo sulla striscia di Gaza. Fonti negoziali indicano progressi decisivi verso un'intesa che prevederebbe il disarmo di Hamas e la gestione tecnocratica di Gaza. Resta tuttavia drammatico il bilancio dei raid sul campo nell'enclave, mentre si alza lo scontro regionale dopo l'ondata di attacchi aerei condotti nella notte tra Stati Uniti e Arabia Saudita in Iran. È tutto, a più tardi.
1: www.radiogibson.net.
2: It's a remember. Radio Gibson ti suona ora un grande successo del passato.

0: Oh, ma siamo già in diretta, eh?
1: Buongiorno
2: Giulia.
1: Si sento un po' assente.
2: No.
3: Sì, cioè, vuoi dimmelo allora.
2: Ragazzi, sono ignorante in materia.
4: Infatti. Però.
0: Ma non entriamo in questa parentesi qua.
4: In che senso?
2: Ma come andate?
5: Si ha detto a terra, chiama Marco, rispondete, prego.
0: Ho sbagliato qualche cosa.
4: Come mai?
0: Siete stronzi, scusate il termine, voi due.
6: Ciao ciao.
7: Musica dalla cantina, ogni domenica alle 11 su Radio Gibson. Non è la solita domenica.
8: Radio Gibson.
7: Ora esatta.
8: Sono le 17 e 49 minuti.
7: Tra poco su Radio Gibson.

0: Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: Radio Gibson. Zero pubblicità, 100% musica.
3: Tu

0: Ciao a tutti, sono Groove Frequency. Vi aspetto ogni sabato su Radio Gibson dalle ore 21 per il mio appuntamento con
1: Groove Sensation.
0: Il meglio della musica deep house, chill out, new jazz e acid jazz, mixato e selezionato da me.
2: Tutto ad un fiato.
0: L'appuntamento del sabato sera su Radio Gibson è Groove Sensation.
3: Radio Gibson.
4: Ora esatta.
3: Sono le 18 e 11 minuti.
5: Tra poco su Radio Gibson.

0: della settimana. Sabato alle 15 e in replica domenica alle 17. Top 20. Grande musica per un grande weekend.
1: Radio Gibson.
0: Ora esatta.
1: Sono le 18 e 32 minuti.
0: Tra poco su Radio Gibson. In sequenza continua. In

0: Buonasera da Lorenzo Villanetti. Nel corso della tradizionale cerimonia del ventaglio organizzata dall'Associazione Stampa Parlamentare prima della pausa estiva, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha parlato degli scontri in Val di Susa. E proprio in merito alle violenze nella valle, il prefetto di Torino ha vietato l'attività di campeggio anche a Venaus, dove i manifestanti si stavano accampando dalle ore 12. È vietato solo il campeggio, possiamo mangiare, stare in piedi, seduti, sdraiati, ma è meglio non mettere le tende, poi vedremo nelle prossime ore, hanno fatto sapere i NOTAV dal presidio. In un primo momento i divieti riguardavano solamente i centri di Susa e Bussoleno e saranno in vigore fino alle ore 7 di lunedì 3 agosto. Spiraglio diplomatico imminente per la striscia di Gaza, ne riferiscono le stesse fonti israeliane impegnate ai colloqui indiretti in corso al Cairo, con la mediazione di USA, Qatar e lo stesso Egitto. Si prevedrebbe il disarmo di Hamas e una gestione amministrativa e tecnica di Gaza. Anche nelle ultime ore però attacchi israeliani nella striscia hanno causato un morto e diversi feriti mentre torna alta la tensione nel Golfo Persico, con attacchi americani contro l'Iran e per la prima volta l'intervento anche dell'Arabia Saudita. L'Italia affronta il picco della quarta ondata di caldo con 11 città contrassegnate dal bollino rosso da domani e picchi di 40 gradi nel fine settimana. La prolungata afa aggrava la crisi idrica nel bacino del Po, esponendo centinaia di comuni a rischi di approvvigionamento. Emergenza roghi anche nel resto d'Europa, con gravi incendi e vittime registrate in Grecia. 800 evacuati per roghi a Creta, con molte persone salvate in spiaggia dalle motovedette della Guardia Costiera Ellenica. Messina, l'esplosione di una bombola di gas ha causato il crollo di una palazzina a tre piani a Pistunina, nella zona sud della città. Il bilancio è almeno di 5 feriti, alcuni ricoverati al policlinico in codice rosso. Tra le macerie, i vigili del fuoco sono al lavoro per cercare anche 6 persone disperse. Volley, sommersa da Yates, l'Italia di Fefe De Giorgi naufraga contro gli Stati Uniti con un netto 3-0 e viene eliminata dalla Nations League. Il cammino degli azzurri si ferma quindi ai quarti di finale, con la nazionale a stelle e strisce che affronterà il Giappone in semifinale. L'Italia tornerà in campo direttamente per i prossimi europei. Si comincia il 10 settembre a Napoli in piazza del Plebiscito contro la Svezia. Ed è tutto, a più tardi.
1: Dopo il Gran Premio del Belgio, un saluto a Radio Gibson da Oriano Ferrari, il capomeccanico della Formula 1. Te lo faccio vedere io questa radio.
2: Questa è Radio Gibson Music.

Remember. It's Remember. Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi.

c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona.

0: to Remember.
1: It's to Remember.
0: Radio Gibson ti suona ora un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.

0: Ciao, sono Luca Di Leo. Il Salotto d'Italia ritorna la domenica sera dalle 9 alle 10 su RadioGibson.net. Vi aspetto!
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 19 e 20 minuti.
2: Tra poco su Radio Gibson.

0: Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: Vivi l'emozione dei grandi successi. Radio Gibson.net. Musica dell'anima. Prima di

0: Buonasera da Nicola De Muro. In apertura, l'esplosione avvenuta a Messina, una bombola di gas ha causato il crollo di una palazzina a tre piani a Pistunina, nella zona sud della città. Il bilancio almeno di 5 feriti, alcuni ricoverati al policlinico in codice rosso. Tra le macerie, i vigili del fuoco sono al lavoro per cercare anche 6 persone disperse. Nello stabile erano in corso lavori di manutenzione. Nel corso della tradizionale cerimonia del ventaglio organizzata dall'Associazione Stampa Parlamentare, prima della pausa estiva, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha parlato degli scontri in Val di Susa.
1: Quanto avvenuto da ultimo sabato in Val di Susa è inammissibile. Sono chiamate in causa le basi stesse della convivenza democratica e non è accettabile alcuna esitazione né circospezione nel condannare e contrastare simili comportamenti aggressivi.
0: E a proposito delle violenze da parte degli antagonisti avvenute sabato 25 luglio nel cantiere dell'alta velocità a Chiomonte, oggi il prefetto di Torino Cafagna ha vietato l'attività di campeggio anche a Venaus, dove i manifestanti si stavano accampando dalle ore 12, i quali replicano: è vietato solo il campeggio, possiamo mangiare, stare in piedi, seduti, sdraiati, ma è meglio non mettere le tende, poi vedremo nelle prossime ore, fanno sapere i no-TAV. La quarta ondata di grande caldo, da domani si allunga la lista delle città da bollino rosso, boom temperature a 41 gradi domenica, in Europa non va meglio. Il servizio di Nicola Compagnone.
2: Italia nella morsa dell'afa con la quarta ondata di grande caldo che entra oggi nella sua fase clou. 3 le città dichiarate da bollino rosso per la giornata di oggi: Campobasso, Perugia e Rieti, ben 16 in arancione. A partire da domani almeno fino al weekend, che è etichettato dagli esperti come il più caldo di questa torrida estate, arriva un netto peggioramento. Domani saranno 11 le città da bollino rosso e 12 in arancione, attese temperature che saliranno fino alla soglia dei 40 gradi su molte regioni, e il tutto sarà complicato dal netto aumento dell'afa e dal ritorno delle ormai ben conosciute notti super tropicali con valori ben oltre i 30 gradi. Temperature estreme che stanno portando un periodo di gravi siccità nel bacino del fiume Po, dove la criticità è diventata alta, con centinaia di comuni tra Piemonte e Lombardia a rischio approvvigionamento idrico. Anche in Europa il caldo fa segnare valori record e alimenta incendi in grande aree del vecchio continente. Dopo i vasti roghi degli scorsi giorni in Spagna e Francia, l'emergenza si sposta in Grecia. Nella notte 8.000 persone sono state evacuate sull'isola di Creta, dove ieri sono morti 2 vigili del fuoco rimasti intrappolati tra le fiamme con la loro auto. Un altro pompiere è morto nel sud del Peloponneso.
0: Spiraglio diplomatico imminente per la striscia di Gaza, riferirono le stesse fonti israeliane impegnate nei colloqui indiretti in corso al Cairo con la mediazione di USA, Qatar e dello stesso Egitto. Si prevederebbe il disarmo di Hamas, una gestione amministrativa e tecnica di Gaza. E poi l'altro conflitto in Ucraina, 24 ore ad alta tensione, strage nella regione di Dnipropetrovsk, dove sarebbero morte 10 persone, tutte di un'unica famiglia, compresi 3 bambini. In tutta l'Ucraina 13 morti, e un missile russo sarebbe caduto creando una voragine in un terreno disabitato in territorio polacco, con il premier Tusk che si è recato sul posto e ha condannato l'azione, durissima condanna anche dall'Unione Europea e dalla NATO. L'economia italiana supera le attese. Nel secondo trimestre del 2026 il PIL cresce dello 0,2% congiunturale, cioè nei confronti dei primi 3 mesi dell'anno, e soprattutto dell'1% sullo stesso trimestre del 2025, dati che portano la crescita acquisita allo 0,8% nel 2026. Soddisfatto il ministro Giorgetti, sottolineando come il paese stia crescendo oltre le stime ufficiali, pur in un quadro internazionale complesso. I dati sull'economia italiana rafforzano il clima positivo sulla Borsa di Milano, che chiude con il valore migliore di tutta Europa, più 1,3%. A Piazza Affari acquisti su Campari dopo i conti, mentre crolla del 4% Stellantis. E ieri la Camera dei Deputati ha approvato il DDL che consente ai detenuti tossicodipendenti di accedere ai domiciliari attraverso l'adesione a un programma terapeutico. Secondo il ministro della Giustizia Nordio saranno 10.000 le persone a beneficiarne. Numeri contestati da Antigone e dal suo presidente Patrizio Gonnella ai nostri microfoni.
3: 10.000 è un numero dato a caso, perché è chiaro che non saranno certo quelli i numeri, ma possiamo legittimamente immaginare che, se tutto va bene, entro la fine dell'anno qualche centinaio, che comunque va bene. con due considerazioni. Uno, attenzione però alla privatizzazione della pena, perché questo dobbiamo essere sempre attenti. Meglio sarebbe se ci fosse un controllo pubblico. E secondo, se il governo continua a prevedere nuovi reati, l'effetto sarà ben presto compromesso.
0: Sommersa dagli ace, l'Italia di Fefe De Giorgi naufraga contro gli Stati Uniti con un netto 3-0 e viene eliminata dalla Nations League. Parola al CT.
4: Sicuramente bisogna fare i complimenti agli Stati Uniti, perché hanno giocato una partita, soprattutto al servizio, molto intensa, ma in generale hanno giocato bene. È un po', mi dispiace ragazzi, noi non è che ce la siamo giocata, pur nelle difficoltà chiaramente che proponeva questa partita, non ce la siamo giocata come proprio volevamo.
0: Dispiaciuto anche l'opposto, Yuri Romanò, consapevole della forza degli avversari durante i turni di battuta.
5: Con così tanti ace e slash è difficile stare attaccati e giocare. Penso che quello sia stato abbastanza determinante. E ci dispiace ovviamente tanto, perché eravamo qui per fare decisamente di più, ci credevamo, e niente, impareremo sicuramente.
0: Ora la nazionale a stelle strisce affronterà il Giappone in semifinale. L'Italia tornerà in campo direttamente per gli europei. Si comincia il 10 settembre a Napoli, in piazza del Plebiscito, contro la Svezia. Sarà presente Sergio Mattarella. Ed è tutto, buona serata.

0: Questa è Radio Gibson Music.
1: Note d'amore. Abbiamo raddoppiato il piacere.
2: Abbiamo raddoppiato il piacere.
1: Dopo la mezzanotte, due ore d'amore.
0: Note d'amore. Le canzoni che colorano di passione la notte di Radio Gibson.
1: Note d'amore. Raddoppia il piacere.
3: Radio Gibson.
0: Ora esatta.
3: Sono le 19:49.
4: Tra poco su Radio Gibson.

0: sequenza continua.
1: In sequenza continua.
2: E allora io smetto quando voglio. Risponde tutto quanto a posto.
0: In sequenza continua. Radio Gibson.
3: Radio Gibson.
0: Make a difference.
4: Stai ascoltando Radio Gibson su www.radiogibson.net. Make a difference.

0: Stars.
1: Radio Gibson
2: Music.
1: Radio Gibson, zero pubblicità, 100% musica.
0: Che bello.

0: Sei un DJ, uno speaker, vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Sei un DJ, uno speaker, oppure vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Stiamo cercando proprio te. www.radiogibson.net
1: www.radiogibson.net.
0: Contattaci.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 20 e 10 minuti.

0: Love.
1: Ciao, sono Marco Del Vais e con me torna il Golden Classic.
2: Golden Classic.
1: Tante canzoni che hanno segnato un'epoca. Il meglio della musica black degli anni 70 e 80 con disco, soul e funky.
2: Golden Classic.
1: Il martedì e giovedì dalle ore 17 su RadioGibson.net.
3: Radio Gibson.
4: Ora esatta.
3: Sono le 20 e 28 minuti.
5: Tra poco su Radio Gibson.

0: Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: I classici di ieri, le hits di oggi, le nuove proposte, i successi di domani. Radio Gibson, musica e qualità.
3: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove,

0: Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona e c'è sempre.
1: A volte dirsi ti amo è più finto di un dai, ci sentiamo. Ho il tuo numero ma non ti chiamo. A te fa bene, a me fa strano. Che parli con me ma non sono qui. E non ci credo ai tuoi fidati. Prima facevi monologhi, ora parliamo monosillabi. E ti sei messa coi tacchi per ballare sopra il mio cuore.

to Remember. It's to Remember. Radio Gibson ti suona ora un grande successo del passato. Un grande successo del passato.

0: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
1: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vagis. Poche parole e tanta musica. La domenica sera alle 20 e mercoledì alle 21. Ti aspetto su Radio Gibson.
2: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica. Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 20 e 49 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.

0: Mel Gibson.
1: I classici di ieri, le hits di oggi, le nuove proposte, i successi di domani. Radio Gibson,

0: Grandi successi con Radio Gibson, uno tira l'altro.
1: Per due come noi non ci sono favole. Due come noi, ma smetti di piangere. Per due come noi, salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei occhi.

0: Ci credi alle stelle? Con l'oroscopo di Radio Gibson, piacevole o meno che sia, hai la possibilità di sapere come affrontare la giornata. Lo puoi ascoltare alle 8:30, in replica alle 10, oppure registrandoti gratuitamente lo leggi sul nostro sito. Buone stelle a tutti!
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 21 e 11 minuti.
3: Tra poco su Radio Gibson.

0: Ciao, sono Peter, vi aspetto ogni venerdì alle 18.30 e ogni sabato alle 16.30 con 90 all'ora. La musica dance anni 90 rigorosamente in vinile. Appuntamento quindi a venerdì 18.30 e sabato 16.30, qui su Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 21 e 33 minuti.
3: Tra poco su Radio Gibson.

0: Gibson.
1: Radio Gibson, zero pubblicità, 100% musica. Confessione.

0: fraud.
1: La tua musica in altissima qualità digitale è a tua disposizione 24 ore su 24 senza pubblicità. RadioGibson.net. Make a difference.

0: Insomma, siamo già in diretta,
1: Buongiorno
2: Giulia.
3: Si sente un po' assente.
0: No.
1: Sì, cioè, vuoi, dimmelo allora.
2: Ragazzi, sono ignorante in materia.
4: Però.
0: Ma non entriamo in questa parentesi qua.
4: In che senso?
2: Siamo comandati.
5: Pianeta Terra chiama Marco, rispondete, prego.
3: Ho sbagliato qualche cosa?
4: Come mai?
0: Siete stronzi, scusate il termine, voi due.
5: Ciao ciao.
6: Musica dalla cantina, ogni domenica alle 11 su Radio Gibson. Non è la solita domenica.
7: Radio Gibson.
6: Ora esatta.
7: Sono le 21 e 58 minuti.

0: Radio Gibson.
1: New music.
0: Radio Gibson. Make a difference.

La tua musica in altissima qualità digitale è a tua disposizione 24 ore su 24 senza pubblicità. RadioGibson.net. Make a difference.

0: Remember.
1: It's Remember.
0: Radio Gibson. Ti suona ora. Un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.

0: Ciao a tutti, sono Groove Frequency. Vi aspetto ogni sabato su Radio Gibson dalle ore 21 per il mio appuntamento con
1: Groove Sensation.
0: Il meglio della musica deep house, chill out, new jazz e acid jazz, mixato e selezionato da me.
2: Tutto ad un fiato.
0: L'appuntamento del sabato sera su Radio Gibson è Groove Sensation.
3: Radio Gibson.
4: Ora esatta.
3: Sono le 22 e 16 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson. Grandi successi uno dietro l'altro.

0: Radio Gibbs.
1: New music.
2: Tocco di classe che mancava. Ascolta la differenza. Ascolta Radio Gibson Music. Make a difference.

0: della settimana. Sabato alle 15 e in replica domenica alle 17. Top 20. Grande musica per un grande weekend.
1: Radio Gibson.
0: Ora esatta.
1: Sono le 22 e 38 minuti.
0: Tra poco su Radio Gibson.

Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona. E c'è sempre.

0: Radio Gibson.
1: Ora esatta.
0: Sono le 22 e 58 minuti.
2: Tra poco su Radio Gibson. In sequenza continua.
1: In sequenza continua.

0: piccola anima, tu non sei per niente piccola.
1: www.radiogibson.net, musica fortissima.

0: to Remember.
1: Hey to Remember.
0: Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi.
1: Te la suoniamo noi.

0: Ciao, sono Luca Di Leo. Il Salotto d'Italia ritorna la domenica sera dalle 9 alle 10 su RadioGibson.net. Vi aspetto!
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 23 e 20 minuti.
2: Tra poco su Radio Gibson.

0: Remember.
1: It's Remember.
0: Radio Gibson. Ti suona ora. Un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.

0: Note d'amore. Abbiamo raddoppiato il piacere.
1: Abbiamo raddoppiato il piacere.
0: Dopo la mezzanotte, due ore d'amore.
2: Note d'amore. Le canzoni che colorano di passione la notte di Radio Gibson.
0: Note d'amore. Raddoppia il piacere.
3: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
3: Sono le 23:42.

È appena passata la mezzanotte e Radio Gibson si affaccia al nuovo giorno con la musica d'amore più bella. Comincia Note d'amore.

0: essendo amato, può dirsi povero di note d'amore.
1: Luna, quanto pensi, quanta gente fai riflettere, nuda tra le stelle, gobba in alto se vuoi crescere, ci guardi.

0: Note d'amore. In ogni nota si sente il profumo di un fiore.
1: Fuggiti dal frastuono di un locale, abbiamo urlato al cielo sopra un Luna Park. E ridere da stare male. In paradiso

0: sarà. Sarà per te.
1: Note d'amore. Il pazzo, l'amante e il poeta non sono composti che di fantasia.
2: Portami a ballare. Portami a ballare. Uno di quei balli antichi che nessuno sa fare più. Sciogli i tuoi capelli, lasciali volare, lasciali girare forte.

Sei così bella che non riesco più a parlare. Di fronte a quei tuoi occhi, così dolci e così severi, perfino il tempo si è fermato ad aspettare.

fa scordare le parole, confondono pensieri. Così diventa tutto piccolo, anche le notti là in America. I volti vedi la tua vita.